0: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Católicos de Cilícia, della Chiesa Apostólica Armena.
1: Irmãos e irmãs,